0: Aspetta, devo...
1: Aspetta, ti va così.
0: Perché ti voglio rispondere al 3337, non vuole quello.
1: Affirmative, 51 squad B4A, 21-year-old female with a head injury.